0: We say bad words or not?
1: Bad words?
2: No, you can't.
0: Yes.
3: Ben, maniak.
4: Heb je tegen mij of wat?
5: C'est ton fou, hein?
6: Aš tau pasakiau, blėt, stoji kampą, jeigu nesistosi, aš nachu tave nupisu nabai.
7: What is your problem? What is your problem? Abi kai sakau, thousand kid, abi kai tu
8: arba kai fra. Cazzo, Ricci, che cazzo stai dicendo? Non capisci un cazzo.
9: Ma che hake, ani, fosot kaha.
10: Ma che habla? Che habla, chaval?
11: Nan kai yottara wakanne.
4: Kudro nu, fai stopper, abi kai.
12: Yamete tutti rotte, coglio.
4: Ma che